*274#. Ci tane bu dee bad trick, ci tane bu dee ngi blangate, ak ci tane tane bu dee deysi mi ni gale Samson ak Arab Thiir Diot, ak ci tane bu dee lay tic ki ma ci bi ga ñeen di reyu Big 40. *274#.

ni noto ke nekikure acha kenye Elizabeth. Kakikochi bonus yebo 117 ni Stella. Kakikochi bonus yebo silingisheki chota ke 47. Ile chamu nebi kak bonus. Kutimite anchit agirango nekikure Moses. Katilitike tako tuyo silingisheki chota ke 46. Amecha atebe chita noto ke netum katilitike te. Kutimite chita tabane noto ke neba radio. Agotuma itilitike te. Agolo bendi tabi kak bonus anji.

ta ko le ti tosi mitena no tosi mitena no ati no tang ne miten yon gi tuga agosto ne ka le ti tosi miten ge ba berta gi tuga aino ne miten ge berta aino na in between your brain gi tuga sen ne Agale chiki chiki siruwa chiki chiki SMS SMS SMS SMS SMS. Imi chiki pe percha ainone. Agu inyongi tu kosto ni kasi chiki tu kunoto ni miti ni ano. Gili inyongi tu itu limba nyumbani. Itu limba nyumbani gitu kosto ni. Ini itu limba nyumbani.